0: Exa FM
1: 99.7.
2: Wate tankale, honka shilale, wahitikale, hoyate. Nage tankale, tonka shilale, hakisitale, hoyate.